0: Fatto che te ne lavi che fuori mi fece un macchia film che lavata con zia e mi rit lavava in fasciani. Con lavi film che pure pare riti fuori che te ne lascia la che lavata dove ero. Con lavi
1: fuori te mi... capira.
0: Ah, ora rit lavi dove sono mi hitter. Ah, rit lavi, ok, mi lavi
1: fasciani. Ah, ma indenghe da vai, inghe hampo, dì che te